0: Mein Radio, mein Sender, meine Heimat.
1: Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdona me.